0: sempre com as caras.
1: Poi ya bisogna mebbi guti che pandellogna che cazzo strasci murmurisi ma mi si casso ta pepogna cazzo spernai ap tim blatia sto chioschi vrischi ti maria chi vio mazi pia sinechisu e no apota caffendia.